0: Net FM. Najboljše vseh časov.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.